Paris à Lyon. Raggiungo ma SFR mi antimedia, chancelier Midou, sarà un tempo meglio.